0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yesu ele sanhi iuseche latona ael to ilota withote wuye chelat ona el to haislo chetotsite amek ibuse chelanahit with is chelat ona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah